Contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, cont

Cortando, cortando, cortando, cortando, cortando. Cortando, né?